0: Radio Unico Sanko Cantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unico Sanko Cantona.